sognare, mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando. La vita meno amara è, più leggera è, cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via, en chantant. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, en chantant. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre,

parli a Dio, ad Allah o al tuo io. Anshanta, quale sia la tua opinione, fai la tua rivoluzione.

saresti accanto en chantant. Quando andrò a trovar la morte che mi aspetta a braccia aperte en chantant. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale